addormentarlo. Ci ha visto, non ha dimenticato un evento, un grande evento. Esserci, esserci, esserci.

0: no, che ti puoi far male. Cosa fa? Ti va a prendere una scala. Ma cosa facevate così che state attenti? Come fate ad andare a finire su quell'albero?
1: Va, vado su a prenderlo io.
0: A te ti do un cazzotto in testa che ti faccio fare un buco in terra.
2: Voglio una donna!
3: Ma come ha fatto ad andare fin lassù? O se casca si sfracella?
0: Miranda, Miranda, chiuditi in casa, te. Non cominciamo a fare il teatro.
1: Il teatro?
0: Voglio sapere come ha fatto.
4: Stavamo bevendo un bicchiere di
0: vino. E allora?
4: Con lui, qui, con chi?
0: Bravo.
4: In un momento.
0: Un momento.
5: Ma cosa fa?
0: Senti tu! Basta adesso!
6: Non fare così, è che sei!
5: Teo, senti, non vedi che tuo fratello sta rabbia?
2: Voglio una donna!
7: Ma è un bisogno più che normale. C'ha 42 anni, oh, ma io a 42 anni! Hai voglia?
5: Ma adesso basta, scendi giù!